0: Si tradite
1: Musica UI.
2: Avvicati, futuro tani. Avvicati per pornici peri. Avvicati per futuro. Avvicati per
1: Scandinavian Albania Radio.

sappi che scio aran mi chiedi e per tu un bel fastidio a mano. Io t'ho intendo in ogni città, o ral scio, sarà.